0: Are you compatible with this reality?
1: C'è un cane che baia le botte.

punteggio. La sempre impressa nel focus del mio raggio. Beat X common sense rhythm. Pensa tu e c'è anche un messaggio. Sta a te decodificarlo. Un mega bamba a pizza, l'amice sbuccia.